che mi addormento, e si grave il mal che provo. Ma zio, incerto e nuovo, so come

te pare, io non sono gemella, non ho più figlia, chi mi legge e mi consiglia.